bi fu mebelare yangamma e belare konkoroma wakelina timo sigito ngwapi meri manaka na foma 628 93 59 35 anata famara 666 93 59 35 alamu 657 93 59 35 kholitima nalitikirikir marama.